0: trust what we've learnt and what we've found, and what we know and what we are. Where we're from. You can hear what it's made of. Over and over and over again. Over and over and over again. The curiosity overcomes you. Over and over and over again. Over and over and over again. The curiosity overcomes you.
1: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
2: You're listening to Resonance Extra.
3: Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
4: Poi non so, quando sono non mi accorgo, stando da fuori sì, si sentono un sacco di... cioè si perdono proprio dei colpi. Io pensavo di farmi mettere un bel faretto, visto che sono rossi, perché tu suonavi molto piano, anche se volevo veloce suonavi piano, quindi proprio tenere il tempo anche con l'occhio, visto che le bacchette sono rosse.
5: Ma più che un faro, io direi anche un microfono, perché lì
4: microfono
5: si
4: senza, assoluto... Microfono senza.
6: È che ho bisogno, nel senso, se volete che venga fuori, allora io devo mettermi vicino a lei e a lei, per dire, ok, io mi regolo con i loro volumi. Oh, no, scusa, se volete che stia sotto, mi regolo con i loro volumi. E non si sente. Se mi regolo solo con i suoi, non si sente più loro.
4: Cioè, quando siamo tutti, comunque non può venire fuori.

bien allora andò qua, andò un dopo viene nel rischio, avuto le torrazioni nel mattino, nel quarto. Ma era il maggio, non mi sa niente. Non si può dire che si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può